Big chiquitona y trape, tazaculoni, pau, pau, pau, obesina, obese, beste beñete.

Saluto le tutti, io ti ero a comprare questa tasca per riparare il nostro sapienza.